Tiefo baby biara wowo pepe se medi asemba ko petu adwini so sori anopa na so pepe bia sori nyankopona anopa bosu ti osofo Jeremiah from the Reverend Joshua